Versace, la scuola è scuola. Ma se era io, fanno la linea, fanno la linea, fanno la linea. Ma canisa si dice. Però non c'è neanche canale. Ma tu non lo vuoi. Se come il mao, con casca tambè. Ma se come il mao, con casca tele. Ma se come il mao, con casca tele.